0: Sono Onda le da la hora. 23 horas, 6 minutos.
1: Usted es parte de nuestra historia. Sono Onda HD.